Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.

0: Musica Romelic Gulsesmis Radio Ciuenebury.
1: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.